0: frigorino, tanti salsicine, friso da ismano, mi bologna fiaria, c'è un spagnazzi scoccio, ma papà da iscozzo, c'è un riso di ismano, ma che ferio!
1: Aromaro, gli ascalassi!
0: Io muoio, sai, ti scherzi!
1: Zucca!